0: Da ma'ata, ku riƙa bacci mana. Akwai dalili.
1: Me yasa?
0: Aiki baya ƙarewa. Aikin nan nan yana jiran ku idan kun tashi. Ku yi bacci mai daɗi akan katifar muka.
2: Kuma aikaci mafi gwazo yana buƙatar barci mai kyau da samun cikakkiyar kwanciyar hankali da bacci mai daɗi. Muka, lafiyayyen barci, kyakkyawar rayuwa.
3: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
4: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
3: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
4: Magi star, sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
5: So good together. Sam. Update. Here's the gist.